Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figo.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno? Nascosta! E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: aspettasti il giorno fissato alle sue nozze per parlarmi di questo?
1: Egli non

Supplizio, Leger Supplizio.

0: Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
0: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
2: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buono, buono, capisco come è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo.
0: Ma cosa nacque?
1: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
0: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
1: Quel che soffrono tanti e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far. Ne mando a me. La cazzalo con grandi

Che più sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.

0: sua brava historia.
1: Spariamo il camino.
0: Credo soffrir popolo inglese un signor. Lord, un minor che sia. Vola il musicista.
1: Via, ne parliamo la
0: fuoco.
1: Esca da me.
0: Ma vieni presento. Ma c'è tani domando.
1: Ma questo fretto pasticcio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi sono

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, vi prego, osservatevi al tu per tu.

ma magra, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi. E son piene di donne.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre già d'un rasoio.

questo mar rosso mi ammollisce assiderò. Come se addosso mi piovesse in su.

Lo trovo scintillante, vivo,

0: decisa la lite, pagare la sposata, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'onore che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, lei ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
5: Qualche bambino trovato?
2: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
4: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
2: Loro le gemme e i ricamati panni, e nei più tenari anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
2: E a voi chi disse?

0: No, over there. Be quick, take care.
1: Don't be sleeping, be quick.

And now for the truly adventurous.

questo insegnò disse poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: questo mai? Ardron, tu qui che fai? Vieni meco a pugliar, vieni all'invito.
1: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavaliere, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
2: No, obbligato.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di velen, di disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io son Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello scuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
2: Il compio Orlando dappertutto, signor, vi va cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bravate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato per...

0: credi chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te.
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son. Questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati. Or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e suo factotum, nel darmi la lezione mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi? Basilio Birmante.
1: E tu che

0: Come? Nei feoni suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, Fifì.

Dios!

ho messo la colpa a Marina. Il congedo mi tiene. E

0: Mai, mai, uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, oh, che disse?
0: Quanta ne guarda. Potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Urror!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dil vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta bene! La porta che dà è bastione, è sempre chiusa!